0: passa il fiume.
1: Il mare no, ma la montagna è, mica tanta montagna è tanto. Si chiama, quello è un bel paese qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Eletto Manoppello questo. Questo è l'Eletto Manoppello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, sono morti a Montenegro, all'Austria, col vino dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: E allora vanno a giocare, se no vanno al campo qua sopra dove sta la cava che ti ho detto io. Ho detto quello.